0: sono le 2:02.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Non so voi, ma io ho l'impressione che la settimana sia stata cortissima, rapidissima. È già venerdì, ben trovati, buongiorno, venerdì 29 maggio. Max Dupré con voi fino alle 9, inizia Buongiorno amici e oggi inizia con Negramaro e Parlami d'amore.

0: comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».
1: Le cose che abbiamo in comune, era il 1995 ed era Daniele Silvestri qui a Radio Padova Ritmo Italiano in apertura di puntata del venerdì, che è preludio anche di un lungo ponte, quello che ci vedrà praticamente protagonisti fino al 3 di giugno, quando ritorneremo nella giornata di mercoledì sempre a farvi compagnia di primo mattino. Se per voi invece saranno giorni di lavoro, sapete di poter contare sempre su Radio Padova la sua compagnia e la sua musica, come stamattina, visto che stiamo offrendo a voi le canzoni che andranno anche durante la stagione estiva. Una delle più programmate sarà sicuramente la prossima, a Radio Padova, Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Rocco Hunt è la più bella del mondo, una bella dichiarazione d'amore da destinare a chi volete voi. Fatelo magari sapere a noi alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000. È tempo di almanacco intanto, la nostra agenda. 29 maggio, oggi venerdì, santo del giorno è una santa, Santa Bona da Pisa. Tanti auguri di buon onomastico, ma non credo che in giro ci siano Bone di nome, ma di fatto sì, insomma. Accade oggi nel 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa, l'inizio di un'avventura sportiva che ha dell'incredibile, con il nome di Fausto Coppi sempre in testa alle gare internazionali. 1985, strage dell'Eisella a Bruxelles, lo ricordo quel giorno, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. E ricordo benissimo quel giorno e anche la tragedia che colpì alcune famiglie del nord-est, qui nel Bassanese per essere precisi. 1994, va in onda invece l'ultima puntata della serie Star Trek. Nel 2012 forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte è addirittura di magnitudo 5.8 a scala Richter, al suo epicentro nei pressi di Medolla. Compleanni di VIP, oggi Massimo Ambrosini, calciatore italiano, bandiera del Milan, 29 maggio 1977. Anche Noel Gallagher, cantautore e chitarrista inglese, con il fratello Liam ha fondato la band inglese degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale. E poi qualcuno di voi, c'è Marzia per esempio che ci segnala il suo compleanno, quindi tanti auguri Marzia da parte nostra, l'augurio di un sereno compleanno di venerdì. L'oroscopo torna tra pochissimo con Venusia invece a indagare sui fatti legati alla giornata di oggi. Rimanete con noi, subito lo stadio di Tiziano Ferro a Radio Padova, a Ritmo Italiano.
1: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani,

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: anche perché non è il caso di sprecare l'energia offerta da Marte nel segno e quindi datevi da fare con il voto 8-. Gemelli, il vostro sarà un giorno proficuo grazie a Mercurio nel segno. Bene il lavoro e appagante il dialogo amoroso, quindi voto 8. Cancro, Venere e Giove, sempre nel segno, godranno anche oggi del sostegno della Luna, pertanto attivatevi per essere determinanti nell'ambiente di lavoro così come in famiglia. E voto 7+. Leone, state vivendo un periodo davvero interessante, tuttavia dovreste essere selettivi, cercando di destinare le vostre risorse ai progetti che sicuramente avranno successo. L'ostilità della Luna oggi potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Voto 8-. Vergine, la Luna positiva determina il buon esito soprattutto degli impegni familiari, ma cercate di mostrarvi più coinvolti anche nelle dinamiche che regolano il lavoro. E voto 7. Bilancia, un buon Mercurio rende facile dedicarvi all'attività lavorativa o di studio, mentre potreste incontrare qualche difficoltà nelle relazioni affettive. E voto 7. Scorpione, la Luna nel segno dovrebbe rendervi capaci di affrontare gli eventuali inconvenienti causati dalla dissonanza di Marte, ma agite con cautela con il voto 8-. Sagittario, Saturno, Nettuno e Plutone saranno anche oggi dalla vostra parte, tuttavia non sono esclusi i problemi che, specie nel settore lavorativo, potrebbero mettervi in difficoltà. Vigilate con il voto 8-. Capricorno, sono i sentimenti che in questo momento vi stanno procurando noie, ma ricordate che molto dipende da voi, perciò cercate di rendervi più disponibili e comprensivi con il voto 7. Acquario, la vostra naturale genialità continua a nutrirsi delle belle idee di Mercurio positivo e anche l'amore, nonostante la passione sia un po' latitante, vi rende sereni. Voto 8-. Pesci, la benevolenza della Luna favorirà l'appagamento nei rapporti affettivi, ma dovrà rendervi più intraprendenti anche negli affari. Datevi da fare con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: voci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Triveneto venerdì 29 maggio ed anche nell'avvio del weekend. Tempo per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi e contesto climatico ancora caldo estivo, ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime difatti in locale diminuzione saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi in molte località. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

0: La nostra vita, la voce di Eros Ramazzotti, era il 2005, esattamente 21 anni fa, sono passati già parecchi anni da allora, da questa uscita di successo, canzone che ci accompagnava per una stagione estiva come quella di quest'anno, che vedrà invece Eros Ramazzotti impegnato in una tournée mondiale in giro per il mondo, per gli appassionati che lo seguono anche dall'estero. Ci stiamo avvicinando alle 7, proseguiamo il nostro cammino, lo facciamo questa volta con Vasco Rossi, un altro campione di incassi quando si parla di concerti e di esibizioni live, a Radio Padova, La Verità.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: tutto il sapore e la freschezza dell'estate con Flamenco Paranoia di Samurai J, che si annuncia come altro tormentone estivo. Insomma, qui tra le cose spagnoleggianti, latineggianti, c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, con Samurai J ci avviciniamo all'appuntamento con le ultime notizie, le ultime dalla redazione. Rimanete con noi. Francesco Gabbani, ora c'è Viva la Vita a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda!
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso. That's
7: who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
8: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini. Nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Darder, bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Beh, a proposito di sport e di tennis, una giornata da dimenticare per Sinner, quella di ieri. 7 e un minuto, Max Dupré con voi. Ci facciamo compagnia fino alle 9, anche con Biagio Antonacci e la sua Sognami.

0: Antonacci con Sognami, gioca molto sulla nostalgia che mi ha colto all'improvviso sentendo il suono di questa fisarmonica. Mi ha fatto pensare al mio babbo che era un virtuoso della fisarmonica e l'amava come strumento e l'amava suonare. Va bene, sentite, 7-4 minuti, buon avvio di giornata per chi solo in questo momento si sta svegliando, si sta alzando, mentre riceviamo e vedo dei messaggi, scusate l'abbassamento di voce, vedo dei messaggi arrivati nel cuore della notte. Vittorio per esempio, che ha scritto intorno alle 3:30, 3:40, dicendo che per grazia ricevute ha solo pioggia e temporale senza accessori, e per accessori intendo ghiaccio per il cocktail, come ho detto a Renato poco fa. Buon avvio di giornata, sarà una giornata ancora un po' incerta, anche se le temperature non saliranno più ai livelli, ai gradi dei giorni scorsi, almeno secondo il racconto di Trebi Meteo che abbiamo sentito prima e che risentiremo intorno alle 7:40.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Beh, su dai, non cambia molto, voglio dire, un giorno vale l'altro, ma no, non è vero così per Nico che oggi festeggia il compleanno, sono 54, li festeggiamo insieme, un saluto anche a Silvia che ti avrà preparato il caffè stamattina, caffè cappuccino, brioche, ma del resto voglio dire siete in un bar pasticceria, la materia prima non vi manca, tanti auguri comunque Nico, buon compleanno da parte di tutta la famiglia, anche di Radio Padova. Che ti tiene compagnia tutti i giorni, anche in questa mattinata di venerdì, oggi 29 di maggio, siamo allo scadere, allo sgocciolo proprio, le ultime fasi di questo quinto mese dell'anno, e si affaccia il mese di giugno che porterà la festività del 2 giugno, martedì prossimo, e consentirà a qualcuno di voi anche di fare una bella pausa a quello che ci vuole a questo punto della settimana.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Cantante dalla forte personalità Mahmood con Barrio, noi invece in arrivo alla centrale operativa di Viaggiando per sentire com'è la situazione del traffico a quest'ora.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante di Mestre, dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale in direzione Milano. Sarà possibile immettersi utilizzando lo svincolo milanese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Padova Local News.
1: Le 7:26 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova: monopattini elettrici senza targa, 56 sanzioni in 10 giorni e il bilancio diffuso dal comando di polizia locale dopo l'entrata in vigore della norma che impone il contrassegno identificativo sui mezzi in circolazione. L'assessore Bonavina: i conducenti devono responsabilizzarsi. Il 16 luglio, poi ricordiamo, al via anche l'obbligo di copertura assicurativa. Andiamo a Mestre, Venezia: evasioni dai domiciliari, esplosione di rabbia, danni e aggressioni in carcere. Un 38enne di nazionalità serba, dopo l'ennesima denuncia a marzo per stalking, ha avuto un aggravamento della misura degli arresti a casa. Il giudice ha emesso l'ordinanza con la custodia in una struttura compatibile al suo stato di deambulazione. Vicenza, l'autovelox: i sindaci del nord-est vicentino scrivono al ministro. Serve subito una norma chiara sull'omologazione. Lettera del consorzio di polizia locale nord-est vicentino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Coinvolti 17 comuni e oltre 116.000 abitanti. L'incertezza normativa rischia di indebolire i controlli e aumentare i pericoli sulle strade. A Treviso adesso Mogliano stanzia 90.000 euro per sostenere le famiglie con figli in età scolastica. La misura rientra nelle azioni promosse dall'amministrazione comunale di Mogliano Veneto per garantire il diritto allo studio e alleggerire il peso delle spese educative sulle famiglie. Rovigo, tentato omicidio al bar San Marco, condanna a 10 anni di carcere. Il tribunale di Rovigo ha emesso la sentenza nei confronti dell'uomo accusato di aver accoltellato un connazionale in centro. A Belluno, per il Giro d'Italia che fa tappa dalle parti di Feltre ai piani di Pezzè, passi chiusi e deviazioni. Oggi la frazione regina della Corsa Rosa, prevista una super affluenza sulle storiche salite di Duran, Staulanza, Giau e Falzarego. Ai piani di Pezzè si salirà in cabinovia. Verona infine, dopo il caldo, sopra la media, temporale, grandine nel veronese, Valpolicella, Valpantena, capoluogo e poi anche Est Veronese investiti dal maltempo, tanti disagi e purtroppo qualche danno. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre intorno all'una.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Mara Sattei a Radio Padova, sopra di me, sopra di noi un cielo ancora minaccioso qui a nord-est, però sentiamo quali sono le previsioni per le prossime ore con Emma Parigi di 3B Meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di 3B Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Triveneto venerdì 29 maggio ed anche nell'avvio del weekend. Tempo per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi e contesto climatico ancora caldo estivo, ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime difatti in locale diminuzione saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi in molte località. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno, vi rimando all'app di 3B Meteo al nostro sito web.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: La disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

L'estate scorsa, Annalisa, esibizionista Radio Padova alle 10.52. E adesso andiamo a Venezia, perché da quelle parti i cestini per l'immondizia diventano delle opere d'arte con animali, volti e loghi che colorano la città. Parliamo di Venezia, ma in realtà anche della Venezia in terraferma, e quindi Mestre e Marghera, con 8 street artist che hanno dipinto i contenitori, perché le persone hanno voglia di colore, dicono portiamo serenità e sorrisi, e in effetti, insomma, le prime immagini che arrivano sono veramente molto belle, molto divertenti, di grande qualità. Bentrovati su Radio Padova con la nostra musica. Tra poco alle 11 contatto con la nostra redazione, le ultime notizie sportive, prima anche Cesare Cremonini, e questa è Chimica.

ti piace questa musica? E allora passami, passami piano piano, ne prendo un minuto, il resto vediamo. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ma giro attorno, sta in silenzio, anche se penso a squacciagola. Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
10: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
11: Radio Padova News.
12: È finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Non è stato per il caldo, ha ammesso il numero uno del mondo.
13: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme, proprio non avevo energia. Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo nel mio corpo.
12: Vanno al terzo turno Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di B. Monza, Catanzaro, Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la prima delle due tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. La 19ª frazione parte da Feltre e arriva in salita ad Alleghe. Moto mondiale, con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica la gara lunga alle 14. Basket, stasera gara 1 delle semifinali playoff, scudetto Brescia-Milano, palla 2 alle 20, domani il via all'altra sfida, Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
15: Sono le 11 in punto.
16: Radio Padova.
17: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Lo stile di Malika Ayana, Radio Padova, Animali Notturni alle 11:04. Pronti adesso, ci sono tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è Calma Metafisica, la nuova di Ermal Meta.
1: Tre canzoni in fila.

Con la musica alla radio è Laura Pausini alle 11.14 a concludere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La nostra musica, la nostra estate. È tornato anche Francesco Gabbani. E questo è Summer Funk.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sul Triveneto venerdì 29 maggio ed anche nell'avvio del weekend. Tempo per lo più asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi e contesto climatico ancora caldo estivo, ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime difatti in locale diminuzione saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi in molte località. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Tommaso Paradiso, i romantici a Radio Padova alle 11:30. A proposito, c'è chi trova romantico un mazzo di fiori, chi ad esempio una grigliata mista, qualcosa di buono da mangiare, ognuno ha i propri gusti. Ma a proposito di grigliate, c'è un nuovo gambero alieno che è stato intercettato al largo della Sicilia. Infatti continua l'invasione della Lessepsiana, si chiama così, nel Mar dello Ionio. Staremo a vedere se risalirà anche l'Adriatico e verrà a creare problemi anche dalle nostre parti, come ha fatto il granchio blu. Però notizie degli ultimi giorni ci dicono che sembra che ci siano meno granchi blu dalle nostre parti, probabilmente non trovano più niente da mangiare, non so, o comunque sono stati bravi le persone addette al contrasto di questa specie aliena, insomma, a lavorare in modo che tutto possa ritornare più o meno alla normalità. Mi voglio informare perché sono curioso. Ancora una volta buona mattinata e benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Adesso suoniamo Uelo con Anna Tatangelo e questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Radio Padova Meteo.
17: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
18: Torna temporaneamente ad aumentare la pressione nelle prossime ore sul nord Italia. Dopo i temporali dei giorni scorsi avremo un pomeriggio di venerdì più asciutto e soleggiato in pianura, con al più un po' di variabilità solo sui rilievi Alpi e Dolomiti con qualche isolato temporale. Anche sabato giornata asciutta, ben soleggiata, e torna anche un po' di caldo con le massime che aumenteranno nuovamente fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti. Al più avremo qualche velatura di passaggio in giornata. Domenica inizia ancora con tempo soleggiato, ma poi dal pomeriggio tornano i temporali a partire dai rilievi e verso sera quella a carattere regolare anche in pianura. Per tutti i dettagli sulle vostre località e sul tempo del 2 giugno rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
19: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ho bisogno d'amore per Dio.

Questa a suo tempo la collaborazione tra Piero Pelù e Angun, Amore immaginato, su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle bellissime. Noi così arriviamo ai saluti. Tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questa giornata di venerdì. Con me Maurizio Modica, appuntamento invece domani a partire dalle 11. Trascorrete una bella serata.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. That's who we
6: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Radio Padova News.
10: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina azzurra di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. L'Italia prepara a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra agli altri reduci dal disastro in Bosnia, poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, Virtus-Bologna-Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
11: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
12: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Padova.
13: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Samurai J con Flamenco Paranoia, siete su Radio Padova, invece speriamo che il sentimento sia diverso in queste tre ore, insomma, che percorreremo insieme con Si Viaggiare. Sono Franco Ghirardello, benvenuti, e l'appuntamento è con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano, questa volta con la voce di Marco Mengoni.

Qui su Radio Padova alle 17:14 minuti, c'era il vento del sud, avete acceso il ventilatore, il condizionatore, come sta andando con questo caldo? Va bene, 328-319-8000, questo è il contatto di Radio Padova, poi vi servirà anche durante la settimana per poter interagire con noi, per poter mandarci i vostri vocali e anche per giocare, quindi segnatelo nello smartphone. Continua la musica, prima del nostro appuntamento dedicato alla viabilità sulle nostre autostrade del Veneto, prima con Malika Yan, Animali Notturni.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiume e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. That's who we
2: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.

0: tutti i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente, al momento chiuso lo svincolo di entrata di Sirmione in direzione Milano e nella stessa direzione code, lunghe code pari a circa 8 km tra Peschiera del Garda e Brescia Est. In direzione Venezia, per il traffico sostenuto, code tra la Pedemontana Veneta e la 31 e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, sempre a causa degli intensi spostamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, in colonnamenti per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e tra rotatoria milanese e Marghera in direzione Milano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5.30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Con vacci piano, me l'avevano detto, vacci piano quando inizi a far palestra, che poi è un casino. Infatti devo dire la sincera verità, ho fatto degli esercizi fatti male, mea culpa, devo essere sincero, e sono stato veramente troppo male, quindi medico, l'antinfiammatorio, insomma, un disastro. Vabbè, comunque c'è, giusto per arrivare alla notizia, questo neurochirurgo venezuelano che ha battuto il record mondiale restando in posizione di plank addominale, che è quella posizione per me innaturale, non lo so voi, cioè sdraiati a pancia in su, poi sai, sollevati appoggiandosi solo sugli avambracci, posizione che fa veramente malissimo, con un peso di circa 90 kg, tempo 6 minuti e 52 secondi, ha superato se stesso perché il record era già suo, fatto qualche anno prima, ed era di 3 minuti e qualcosa, adesso è arrivato a questo, insomma, record che probabilmente quasi nessuno riuscirà a superare. Complimenti, anche perché da neurochirurgo, voglio dire, lui, cioè, ne sa qualcosa, non è un medico qualsiasi, ecco, quindi si sa tutelare certamente. Siete su Radio Padova, questa è la buona musica che vi tiene compagnia, il nostro ritmo italiano. Il prossimo singolo è quello nuovo di Tiziano Ferro con Giorgia, si titola Superstar su Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Radio Padova.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Il mio nome e mai più. Succedevano anche queste collaborazioni nel 2000, Liga, Giova, Pelù, tutto attaccato senza nessun featuring. Ah, che meraviglia. Erano altri tempi, va bene, noi ce la siamo ascoltata in chiusura di questo nostro appuntamento che puntuale arriva intorno alle 7 della sera. Questo è Si Viaggiare, sono Franco Ghirardello, tra poco linea come sempre alla nostra redazione per un nuovo aggiornamento con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima vi portiamo in un paese dove si sono aggregate questa volta loro. Serena Brancale, Levante, Delia hanno chiamato a rapporto tutti quanti e in quella piazza si fa davvero festa. Si va al mio paese su Radio Padova.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda!
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.

0: Padova News.
1: Bentrovati, l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% sul mese e del 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, e quanto rileva l'Istat nelle sue stime preliminari. Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità, scuola, treni fermi fino alle 21. Tra le rivendicazioni, i salari bassi, la precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee caute, Francoforte e Parigi chiudono sostanzialmente in parità, Milano segna invece più 0,4%, in attesa di una possibile intesa Stati Uniti-Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cavana con i Rama qui su Radio Padova, ma lo sappiamo, no? Il nuovo giudice di X Factor 2026, sarà bello scoprirlo anche, no? In una nuova veste e di sentirlo anche magari parlare, soprattutto un po' di più, perché di solito è concentratissimo mentre sta cantando e quindi non abbiamo ancora avuto modo forse di scoprire insomma com'è, no? Questo i Rama a livello caratteriale, e lo scopriremo solo controllando la televisione da qui in avanti. Adesso Nicolò Filippucci, una novità.

0: soli.
1: Bollicine di Rose Villain qui su Radio Padova, sono le 19:16. Buon weekend, senti che bella, buon aperitivo a tutti voi, benvenuti su Radio Padova, lo accompagniamo come sempre con la buona musica e questa volta andiamo nel 2001 a ricantarci quella di Neffa, La mia signorina.

Se ti piace questa musica, just let me be your ladybug. 24 hours a day, I'll give you love. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla A4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Comunque si viaggia lentamente in tutto il percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano, incolonnamenti tra rotatoria Milanese e Marghera. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro ai mezzi provenienti da Conegliano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio.

0: domenica.
1: Radio Padova Meteo.
2: 19:30 minuti, pronti per il nostro collegamento, poi il weekend è alle porte, ci siamo, c'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo, bentornato.
3: Ma grazie, buonasera Franco, non c'è solo il weekend, stavolta c'è anche il ponte del 2 di giugno, giusto, quindi giusto. Molti saranno in partenza, ecco. Allora guarda, il succo è che per quanto riguarda il centro-sud, perché sai, magari molti partono anche per le regioni centro, tutto liscio, meno male ci fanno 4 giorni di sole e caldo. Bene. Il nord Italia avrà un po' di variabilità. Allora domani, vabbè, no, domani è giornata estiva anche su tutto il nord, okay. Anzi farà caldo domani, attenzione. Sì. Domenica si parte bene anche domenica, ma la sera il nord-est vedrà arrivare dei temporali di passaggio. Sì. Però ecco, domenica era un pochino più scoppiettante. La stessa cosa capiterà lunedì e martedì, cioè magari inizio buono, ma poi arrivano qua dei temporali, quindi un po' più variabile, ma non è brutto. Capito. Anzi, il sole ci sarà, però io l'ombrellino lo terrei lì vicino. Ecco, il succo è questo. Voilà, ma, voilà, è così.
2: Va bene, quello da viaggio, così faremo. Esatto. Grazie mille a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. E quindi buon weekend,
3: buon
2: lungo.
3: Ponte, quello sì, che esatto.
2: Vuoi. Va bene, grazie Paolo.
3: Grazie.
2: Ciao.
4: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa?
0: Cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sì.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda!
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare. That's who we
9: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per te.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Stai ascoltando Radio Padova.